0: Radio Rendezvous. Handmade. Radio Rendezvous. Radio Superstar.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?